Che vecchietta sta a me tra sé. Sarà fuggito tanto. Vedo dal nuovo nuovo.

mille tre, mille tre. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, ma contesse baronesse.

1003. 1003. Ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e van